0: anno è, che giorno è, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di Marco.
1: Awesome! Totally awesome!
2: Radio station is so awesome.
3: You're so-